poi se nara o che torna vai c'è il catena l'han passato il ben cosa si fer come si stesse c'è ne si parole compagnia che va e si spirir il che volta mas il canate il che prende nara l'han passato stranger il che de profisson per colloca il che pedre che carpiter pal gagna si vida ma se famiglia c'è maletta c'è che va